0: Chiquita Movida en la ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T Mayor.
1: Una notte a tutta la ventana, il piccoli di chiquita movida te portano un'alta nota in te maggiore.
2: Che un sol che non me pique y una lluvia che cale, una canzone d'amor de Robe che nunca cale.